Signorino non tabotta quando battono da fuori. Signorino non tabotta quando battono da fuori. Lo concedi sei vittori al suo modo che saprà. Signorino non tabotta quando battono da fuori. Signorino non tabotta quando battono da fuori. Lo concedi sei vittori al suo modo che saprà. E non servono le smoke, faccia pure che sta morta. Faccia pure, faccia pure, faccia pure che sta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta. Nemellare, nemellare, nemellare, ne potrà. Cospetto per quella porta, nemellare, ne potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata. E non sono le smorfie, facciamo la gatta morta. Questo è dove quella porta, nemmeno la facciamo qua. E non c'è innocentina, non c'è innocentina.

noi si sogna. E ballato da formicola, di lanterne, riserve di soldati, udite il gran tamburo del tempio verde, da stridone pigite, ciabatte di pechina.